0: tanto scuro, non si può vedere più niente.
1: Non avere paura. Ci sono. No.
0: Non è la tua casa.
1: Mia moglie. Presto la troviamo.